0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Svegliante.
2: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Giovanotti in Alfa. Buon vento.